0: Sistem'de 4 zorlu maç oynadık ve 4 mağlubiyet aldık. Bu süreci nasıl değerlendirir? Bu süreç milli takım adına nasıl geçti? Ne gibi kafasında kararlar oluştu?
1: Mister, ovviamente vorrei chiedervi il commento della partita, ma anche di queste prime 4 partite che abbiamo fatto difficili, come è stata questa esperienza?
2: La partita è stata giocata con grande acume tattica da parte della squadra. Credo che si possa dire sia stata una partita alla pari. Forse abbiamo fatto qualcosina in più noi nella gestione della partita stessa. Siamo stati puniti veramente da episodi, ma non è un caso. Dobbiamo abituarci a giocare a questi livelli e credo che questa esperienza sia formativa per tutti. Abbiamo portato avanti queste partite anche che erano più o meno preparatorie, anche se volevamo fare più risultati positivi, perché l'obiettivo finale è la qualificazione ai prossimi europei. E quindi credo che la squadra abbia giocato con attenzione anche in campo. A me la partita, l'atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto molto, quindi faccio i complimenti ancora una volta e guardiamo al futuro con più fiducia. L'altra domanda era?
1: Il periodo di queste 4 partite?
2: Il periodo è questo qua, sì, ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia a questo livello, senza buona parte di calciatori che fanno la differenza in qualsiasi squadra, forse anche in qualsiasi nazionale, e quindi io credo che sia, ci stiamo confrontando con certi livelli, no? Oggi posso dire ai ragazzi, però il livello mi piacerebbe che lo si capisse un po' tutti, quando dico di livello non è colpa di nessuno, ma se l'avversario nella ripresa inserisce 3 giocatori come Calafiori, Pio Esposito e Tonali, da un valore complessivo di mercato oltre 300 milioni, 450 milioni, e ci stiamo confrontando con questo livello qui, e quindi quando diamo un giudizio, secondo me bisogna pesarlo questo, non è che è di poco conto. Ecco perché sono ancora più orgoglioso dei miei giocatori, ecco perché devono essere fiduciosi, perché sono riusciti a fare una partita alla pari contro questo livello di calciatori, anche se avevamo dei ragazzi in campo che non hanno tanta esperienza di questo livello, ce ne abbiamo altri che ce l'hanno, e quindi io sono fiducioso perché ho visto una squadra che, al netto di tutto, anche del periodo, ha giocato una partita con coraggio, orgoglio e con spirito di squadra. Queste sono situazioni che sicuramente non sono da sottovalutare.
1: Yani aslında maç taktiksel anlamda çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Hatta eşit bir mücadele, belki bir tık daha fazlasını da yaptığımız bir mücadele oldu. Ama sonuç istediğimiz gibi olmasa da kesin hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası olduğunu unutmadan bu deneyimleri kendimizi geliştirmek için kullanacağız net bir şekilde. Ve eksiklerimize gelmek gerekirse her takımda tabii ki de fark yaratabilecek eksiklerimiz vardı. Bu futbolcular olmadığı için de eksikliklerini hissettik ister istemez. Ama futbolcularımızı tebrik ediyorum, çünkü ben bazen seviyelerden bahsederken yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Biz bu seviyelerde hani alışık olmadığımızı söylediğimizde deneyim kazanmamız gerektiğini kastediyorum. Bu seviyede çünkü kendimizi tarttığımız bir seviye oldu aslında. İlk defa tarihimizde böyle üst üste 4 tane değerli maç oynadık. Ve dengeli bir şekilde yorumların yapılması gerektiğine inanıyorum. Eşit seviyede bir mücadele gösterdiğimizde tabii ki de geleceğimiz için umut dolu bakabiliyoruz. Çünkü futbolcularımız, gençlerimizle birlikte biliyorsunuz bugün maçta rakibe karşı eşit bir mücadele verdi ve baktığınızda rakibimiz ikinci yarıda, ben bunu söylerken ben aslında söylemek istemiyorum ama 3 tane değişiklik yaptı ve o 3 tane değişikliğin piyasa değeri 400 belki 350 belki 450 milyon euro civarı. O yüzden biz gerçekten takım olarak hani bugün çok olumlu taktiksel bir maç oynadığımızı düşünüyorum.
3: İbrahim Bey.
4: İyi akşamlar. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Benim de bir 20 yıllık neredeyse bir milli takım tecrübem var. Mart sonunda Kosova, Romanya mutluluğu, bayram gibi Dünya Kupası'na hep birlikte gitmemiz, sonra devam eden birlik, 25-26 Mayıs gibi

0: toplanma, sonrası zaten bugüne geldik. Bir kopukluk mu oldu duygusal anlamda? Futbolcularınız, ekibiniz, bizler hepimiz, bizi de katıyorum, hepimiz bir takım duyguları bırakıp konsantre mi olamadık hep birlikte? Ne dersiniz? Yani Kosova Romanya'dan sonra, 28 Mart'tan sonra ne oldu? Dönüşte bunu bir değerlendirme yapacak mısınız? Ya da düşünüyor musunuz sizde ne olduğuna dair? Sadece merak ettim, teşekkür ederim.
1: Mister, la domanda è questa. Io ovviamente ho quasi 20 anni di esperienza nel seguire la nostra nazionale. Posso dire che dopo la partita che avevamo avuto del Kosovo, della qualificazione al mondiale, abbiamo avuto una grandissima festa non solo come squadra ma anche come nazione. Forse queste emozioni forti ci hanno tolto un po' di equilibrio e che in questo momento forse stiamo ancora pagando. Secondo te cosa possiamo fare per ritornare a essere noi stessi?
2: Bah, sicuramente la qualificazione mondiale ci ha un po' fatto perdere l'equilibrio, no? generale non intendo sui calciatori, ma questo non è assolutamente determinante in questo periodo. Sicuramente stiamo pagando le altissime aspettative che la squadra ha creato con i propri risultati e quindi in base alle aspettative ci si aspettava sempre di più e stiamo pagando adesso questo un po', ma anche se io l'affetto lo vedo sempre, no? Al di là allo stadio o da qualche altra parte, ma in giro lo vedo sia per me stesso sia per i ragazzi. E quindi questo livello di partite ci siamo arrivati adesso, in 10-11 giorni, giocare questo livello di partite è qualcosa di insolito, un po' per tutti, e ci siamo arrivati con una scelta non ampissima di calciatori e stiamo lavorando anche un po' per il futuro. Quindi ho giocato 3,5 partite alla pari contro avversari di cui sono abituati in tutti i sensi, per non dire altro, e quindi credo che i ragazzi debbano essere, non dico orgogliosi, ma devono essere, come dire, fiduciosi per rispetto a quanto hanno fatto in queste partite. Non ci piace il risultato, ma però hanno sempre lottato e hanno dato dimostrazione con l'organizzazione e con lo spirito che si possa competere anche a questi livelli.
1: Açıkçası kesin olarak Dünya Kupası başarısı belki de İngilizlerimizi genel olarak biraz bozmuş olabilir. Sadece bizi değil, hani genel olarak hani ülkemizde de biraz fazla beklentilerin yükselttiğini söyleyebilirim. Ama bu dönemde değil. Yani bu yaşadığımız 4 maçlık periyottaki dönemden bahsetmiyorum. Ama sadece bunu söyleyebilirim. Beklentiler yükseldikçe daha fazlasını istedik hepimiz. Sadece vatandaşlarımız değil, bizler de daha fazlasını istedik. Ben hem kendim için hem futbolcularımız için gösterilen sevgileri hala hissettiğimizi söyleyebilirim. Bazen statta ister istemez beklentiler yüksek olduğu için bazen eleştirebilirler. Bunun farkındayız ama biz nereye gidersek gidelim arkamızdan bir ordu tabiri caizse geliyor. Ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu 4 maçın 3,5 maçını eşit değerde oynadığımızı düşünüyorum. Gurur duymaları gerekmiyor tabii ki de, çünkü sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Ama tabii ki de umutla bakabileceğimiz bir gelecek var. Çünkü bu seviyede hem kendimizi tarttığımız bir dönem oldu, hem de umutla oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik.
3: Yes, please.
4: Buonasera mister, Stefano Ghezzi, Sport Plus 24. Negli ultimi mesi abbiamo visto la Turchia fare la partita, l'abbiamo visto alla fine, nella parte finale del mondiale, con tanti tiri in porta, e oggi pure abbiamo visto un'Italia, una Turchia fare tanti tiri in porta. Per esempio al gol di Scamacca, in quel momento la Turchia aveva fatto 4 tiri in porta, l'Italia una sola, però l'Italia è andata in vantaggio. Qual è il problema della Turchia? Cioè è un problema di attacco o è un problema di collettivo?
1: Son aylarda Türkiye'yi seyrederken maçı oynayan ve çok şut atan bir takım gördük hocam. İtalya maçını seyrederken de aslında hemen hemen aynı senaryo yaşandı. İtalya gol attığında Türkiye net bir şekilde kaleye 4 kere gelebildi ve İtalya yarım bir pozisyonda bir tane gol buldu. Sence problem ne? Neyi çözmemiz gerekiyor?
2: Allora, se fosse un problema di collettivo la squadra non creerebbe tanto contro avversari di questo livello. Statistica un po' l'ho vista, siamo stati superiori un po' in tutto tranne nei duelli dove abbiamo sofferto un po' la fisicità che in questi tipi di partite contano molto, oltre alla tecnica, quindi non credo che sia un problema di collettivo perché anche con il Belgio siamo arrivati 40 volte in porta nell'area di rigore contro 24, 25, 26 degli avversari, quindi il calcio moderno è l'episodio ti cambia la partita, l'episodio lo determina il calciatore e qui cambia giudizio totalmente, quindi io ripeto, è difficile per me commentare sempre la stessa partita, è difficile commentare ogni volta questi episodi, io mi pongo come far rendere al massimo ogni giocatore e di conseguenza la squadra e credo che in parte ci siamo riusciti e chi fa gol che ti cambia, ti sposta gli equilibri, ti sposta il livello di una squadra, ti sposta il giudizio, ti sposta di conseguenza tutto il resto, quindi la risposta forse c'è un po' nella domanda, insomma, non lo so.
1: Yani aslında kolektif bir problem olduğunu asla düşünmüyorum. Çünkü kolektif bir oyunun problemi olduğunu düşünseydim, yani bu seviyedeki rakiplere karşı bu kadar pozisyon üretemezdik. Zorlanabileceğimizi düşünürdüm. O yüzden kolektif oyunun bir sorunu değil. Hatta şöyle bir örnek de var çok yakın zamanda. Belçika maçında da gördük. Yani rakip ceza sahasına 40 kere giriyorsunuz. Rakipler 26 kere. Mesela yine hep bir üstün bir futbol oynamaya çalışıyorsunuz. Ama modern futbolda enstantaneler fark yaratıyor. Ve hatta bu tarz soruları cevaplamak bazen çok zor. Çünkü gol atan olunca değerlendirmeler de çok farklı oluyor. Sadece gol eksiğimiz vardı diyebilirim ve bu olunca tabii ki de sonuçlar ister istemez sizin aleyhinize dönüyor ve tabii ki de futbolcularımıza hani gelecekle alakalı hani mutla bakmaları gerektiğini söylediğimde neden? Çünkü ciddi manada eşit bir mücadeleyle gittiler. Sadece değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Rakipler ufak bir hatanızda bunları affetmiyor maalesef.
5: Ecco.
2: Eccolo.
5: Ciao Vincenzo. Ciao. Senti, in questi giorni hai ripetuto spesso che tu hai portato questa squadra a livello.
2: Una volta.
5: Adesso l'hai ripetuto.
2: No,
5: era, ma è una sottolineatura corretta.
2: Era la domanda, non era la risposta. Stai attento. Ti rimando a settembre.
5: Stai dicendo che nella prima volta nella storia della Turchia si gioca la Nation A. Questo hai detto, no?
2: Ieri sì, una volta.
5: E in più che ci sono stati tanti giocatori fuori, giocatori importanti. Quello che ti volevo chiedere, tu hai la sensazione che il tuo lavoro in questo momento venga poco apprezzato lì in Turchia dalla tifoseria, dal popolo turco, dalla federazione? Hai questo sentore?
2: Mi traduce.
1: Sì. Bugünlerde takımımızı tarihinde ilk defa liginde mücadele ettiğinizi vurgulamıştınız. Sence bugüne kadar yaptığınız çalışmaların hani karşılığını görebildiniz mi hocam? Yani taraftarlarımız, insanlarımız bunun değerini farkında mı yoksa daha az bir değer mi gösteriyorlar?
2: Ma non credo che sia esattamente così. Sicuramente c'è un po' di malcontento perché le aspettative erano molto alte, sicuramente ci sono delle dinamiche per cui in questo momento posso essere più criticato da una parte rispetto ad un'altra, però io mi porto dietro anche, per fare un esempio, ieri c'è stato un messaggio del nostro pilota in aereo dove ha fatto un discorso emozionante che ringraziava i calciatori per l'emozione che abbiamo regalato al popolo negli ultimi 3 anni e di farci giocare questi tipi di partite di cui non erano abituati, quindi ci ha dimostrato anche la fierezza e l'orgoglio, insomma era orgoglioso da parte del gran parte del paese, quindi non lo so se è giusto o meno, magari ci si aspettava di più, magari si poteva fare di più, è possibile perché non mi sento l'allenatore migliore del mondo, fortunatamente credo che posso sempre migliorare e lavorare, credo di aver fatto un buon lavoro. Credo che i ragazzi mi abbiano dato moltissimo in questo percorso e l'ho visto anche oggi, io sono motivato a continuare e poi il resto sai, noi siamo precari, tu lo sai più di tutti, che ormai ci conosciamo da

0: de takip edip uygulamaya çalışan bir takım vardı. Hep beraber mücadele veren bir takım vardı. O yüzden herhangi böyle bir problem yaşadığımızı düşünmüyorum. Tam tersi. Yani birlikteliğimiz en iyi şekilde devam ediyor. Hatta belki şunu da ekleyebiliriz. Belki bazı futbolcularımız mutsuz olabilir istedikleri kadar oynamadıkları için. Ama bu futbolda var. Normal ben kariyerimi bu şekilde geçirmiştim futbolcuyken hatırlarsanız. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum o konularda.
1: İsmail Bey.
2: İsmailer Hürriyet Gazetesi. Hocam tebrikler ederim. Takım iyi oynadı kısıtlı kadroya rağmen. Kısıtlı kadroyla İtalya karşısında mücadele ettiniz. Sizce Türk futbolcusunun gelişiminin önündeki en büyük engellerden biri geçmişte kriter gözetilmeden transfer edilen yabancı oyuncular nedeniyle gençlerimizin yeterince forma şansı bulmaması mı? Teşekkür ederim.
0: Mi sarà domande queste congratulazioni per la partita perché nonostante le assenze importanti abbiamo fatto una grande partita. Secondo lei i nostri giovani ne risentono del fatto che in Turchia di solito fanno acquisti blasonati di giocatori stranieri per poi lasciare in disparte i nostri giovani che non riescono a guadagnare nemmeno un minuto nel campionato?
3: Ma non lo so, questo è un discorso un po' più ampio, c'è anche la verità che quando ti alleni con i calciatori forti è più facile migliorare, se sei sveglio riesci anche a rubare piccoli dettagli per poter accrescere il tuo livello.
0: Ya aslında bu bir tık daha böyle geniş bir konu. Ben şuna da inanıyorum. Futbolda kaliteli büyük futbolcularla antrenman yaptığınızda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta biraz böyle kurnaz diyelim tabiri caizse olursanız onlardan öğrenebileceğiniz birçok şey var ve kendi futbolunuza yansıtabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bu konu bir tık daha böyle geniş kapsamlı konuşulması gerekir.
1: Aslı Hanım'a vereceğiz. Bir sonraki soru sizde olacak.
4: Ciao Vincenzo, buonasera.
5: La voce l'ho riconosciuta. Sì, grazie. Senza occhiale non vedo più.
4: Lo so, abbiamo lo stesso problema. No, volevo portare. Magari dovresti pure tu ricordare che a proposito di carattere e di carisma, tu hai costretto uno come Battistuto a mettere maglia numero 18, tanto per dire, insomma, magari perché non se lo ricorda ancora. Però no, io volevo proprio ripetere il concetto del collega turco che ha parlato poc'anzi, perché qui si fa tanto. Si fa tanto parlare del fatto che i tanti stranieri comunque limitano l'ascesa. Ci sono dei giocatori turchi che stanno, dei giovani che secondo te dietro le spalle di questi che hai convocato più stanno emergendo e possono rappresentare il futuro della tua nazionale?
0: Gözlüksüz görmüyordu hoca. O yüzden biraz gülüştüler. Kendisi de aynı problemi yaşıyor. Hocaya şunu hatırlattı. Senin hani oynadığın zamandaki karizmanı hatırladığımız için hani Batistuta gibi bir futbolcuya 18 numaralı formayı giydirmiştin hocam. Ama şunu da eklemek istiyorum bu söylediğime. Birçok yabancı transfer yapıldığında bazen gençlerin gelişimini engelleyebilir. Bu genç futbolcular da bizim havuzumuzda kendini geliştirebilecek ve daha iyi bir noktaya gelebilecek futbolcuları görebiliyor musunuz?
3: Allora, io stranieri, il problema degli stranieri ce l'abbiamo un po' tutti i campionati, no? Ma credo anche che i ragazzi bravi poi alla fine giochino. Perché è così. È così anche quelli giovani giocano, adesso c'è una tendenza a farli giocare un po' di più rispetto al passato. Noi abbiamo una nazionale competitiva anche grazie a calciatori che sono cresciuti all'estero e hanno sentito il richiamo della patria, che sicuramente sono un valore importante che dobbiamo assolutamente ringraziare ogni volta che indossano la nostra maglia, perché magari potevano avere altre opportunità. Riguardo ai giovani, ci sono, l'Under 21 per la prima volta dopo tanti anni è riuscito a giocarsi i playoff per andare agli europei, abbiamo lasciato qualche ragazzo in più con loro proprio per questo motivo e poi li abbiamo aggregati con noi tre, uno ha giocato oggi che è entrato e abbiamo andare piano. Abbiamo Ilkan che gioca nel Torino, anche se negli ultimi mesi sta giocando poco, ma è un giocatore che sta avendo una crescita importante anche come mentalità. Abbiamo Yusuf, difensore centrale che sta in Arabia e sicuramente un futuro importante, ce ne sono altri